Su un grafo tradotto, su storia di luce, a spray di stinti, a chiesografia, a sera di spiriti, si riesce a